Ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri, ve, gri

Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va